responsabile con sabaya terra vine me un monolicine a lui voglia istevunne, hashe on istevunne, e pedunne, e pedunne.